0: Quando un evento fa la storia.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a Quando un evento fa la storia. Oggi saremo testimoni dello spirito di resistenza, fede e determinazione che anima questa terra. Siamo negli anni della lotta nazionale. L'anno è il 1921. L'aria profuma di polvere da asparo e le speranze sono appese ad un filo. Davanti a noi non c'è solo una battaglia, ma una rivoluzione di mentalità. Se siete pronti, andiamo verso quel grande punto di svolta della guerra d'indipendenza turca, la battaglia di Sakarya.

Prima di iniziare, un piccolo prememoria. Potreste pensare che questa grande battaglia si sia svolta nella nostra provincia di Sakaria. In realtà, la battaglia di Sakaria si è svolta nei territori tra i distretti di Polatlı e Haymana, vicino alla capitale Ankara, e prende il nome dal fiume Sakarya che attraversa la regione. Dopo le battaglie di Kütahya Eskişehir, l'esercito turco si ritirò ad est del fiume Sakarya su ordine di Mustafa Kemal. Il fiume, infatti, fungeva da ostacolo naturale e da enorme barriera difensiva per l'esercito. L'esercito greco doveva attraversare questa steppa ventosa e il fiume impetuoso per raggiungere Ankara. Il calendario segna il 23 agosto 1921. Siamo a soli 50 chilometri ad ovest della capitale Ankara. L'esercito greco invasore è arrivato fino alle porte di Polatlı. I colpi di cannone risuonano quasi ad Ankara. È un momento tale che per motivi di sicurezza si discute persino di trasferire il Parlamento a Kayseri. Mentre le speranze stanno per esaurirsi, un comandante in prima linea di nome Mustafa Kemal, con le costole rotte, si cina sulla mappa e dà quel famoso ordine che cambierà la storia militare mondiale. Non esiste una linea di difesa, esiste una superficie di difesa. Quella superficie è l'intera patria. Non si può abbandonare la patria finché ogni centimetro del suo suolo non sia stato bagnato dal sangue dei cittadini. Questo non era solo un ordine, ma anche il rifiuto delle classiche tattiche di guerra valide fino a quel momento. La dottrina militare dell'epoca era la seguente: si stabilisce una linea. Se il nemico la sfonda in un punto, l'esercito si ritira per non essere circondato. Ecco su cosa contava l'esercito greco. Erano in superiorità numerica, le munizioni erano a pieno regime. Tuttavia, con questo ordine di Mustafa Kemal, l'esercito turco smise di essere una linea statica e si trasformò in una superficie dinamica. Quando le truppe greche sfondavano una linea, credevano di aver vinto, ma pochi chilometri dopo si trovavano di fronte ad una nuova fortificazione. Questa situazione causò un eccessivo allungamento delle linee logistiche dell'esercito greco. L'interruzione dello slancio offensivo e un crollo psicologico tra i soldati nemici che avevano l'impressione che qualunque cosa facessero non finiva mai.

La battaglia di Sakarya è passata alla storia della guerra d'indipendenza turca come la battaglia degli ufficiali. Questo perché su queste colline abbiamo perso centinaia dei nostri ufficiali più esperti che guidavano i soldati in prima linea. Dua Tepe, Kartal Tepe, Mangalda, Yıldız'da e Türbe Tepe, queste colline bagnate di sangue cambiarono più volte di mano, ma il 13 settembre 1921 non rimase più nemmeno un soldato greco occupante ad est del fiume Sakarya. La battaglia di Sakarya, durata 22 giorni e 22 notti, è stata una delle battaglie campali più lunghe della storia. Durante la guerra d'indipendenza, il successo di questa grande prova, iniziata il 23 agosto, quando il popolo turco difese il proprio territorio, fermò la ritirata dell'esercito turco che durava dal 1683 dall'assedio di Vienna II. La vittoria di Sakarya ha fatto accettare al mondo occidentale la realtà che i turchi non possono essere sradicati dall'Anatolia. Questa situazione ha modificato gli equilibri geopolitici su tre principali fronti diplomatici. È stato firmato il Trattato di Ankara con la Francia e si è chiuso il fronte meridionale. Con il Trattato di Kars, stipulato per i sovietici, è stato garantito il nostro confine orientale e si è consolidata la legittimità internazionale del Grand Assemblea Nazionale Turca. Inoltre, Mustafa Kemal Pasha ricevette dal Grand Assemblea Nazionale Turca il titolo di Gazi e il grado di maresciallo.

0: Care ascoltatore, Sakarya non è solo il nome di un fiume in Turchia, ma il nome della rinascita di un popolo da una situazione in cui si pensava che fosse finita. L'ordine, non esiste una linea di difesa, esiste solo un territorio da difendere. Quel territorio è l'intera patria, simbolo del genio militare di Gazi Mustafa Kemal Atatürk e punto di svolta della guerra di indipendenza turca. È il titolo di proprietà di queste terre su cui oggi respiriamo liberalmente. Ricordiamo con rispetto, compassione e gratitudine gli eroi senza nome di Sakarya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk e i suoi compagni d'arma.
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino veloce ma gustoso, perfetto sia per la tavola della colazione sia durante una intensa giornata di lavoro. Uno degli aspetti migliori di questa specialità di forno, saziante, pratica e ricca di ripieni diversi, è anche il suo prezzo molto conveniente. Nel nostro programma Sapori di strada Türkiye presentiamo i piatti veloci ma allo stesso tempo deliziosi di queste terre. Nel menu di oggi c'è il gözleme. Anche chi conosce solo un po' la Turchia ha sicuramente sentito parlare del gözleme e forse lo ha persino assaggiato. Tuttavia, per chi sente nominare per la prima volta questo cibo di strada, vorremmo presentarlo brevemente. Il gözleme è una specialità di pasta cotta su una piastra chiamata saç. Il suo interno può essere riempito, a piacere, con vari ripieni. Oltre alla versione semplice, le varianti più diffuse sono quelle al formaggio, alla carne macinata e alle patate. Come si può immaginare da un prodotto a base di pasta, è molto gustoso e si consiglia assolutamente di consumarlo caldo. Un altro aspetto piacevole del gözleme è che, quando se ne ha voglia, può essere preparato facilmente anche a casa utilizzando la yufka già pronta. E se vi chiedete cos'è la yufka? È un elemento indispensabile del gözleme. Si tratta di una sfoglia sottilissima fatta con sale, farina bianca e acqua così fine da lasciar quasi filtrare la luce del giorno. Guardando al significato della parola, si afferma che il termine gözleme derivi da közleme. Közleme significa cottura sulla brace. In turco la parola köz, cioè il pezzo di legno ardente ridotto a brace, ha subito nel tempo un cambiamento fonetico. Così il termine gözleme è arrivato fino a oggi nella forma gözleme. Torniamo alla storia del gözleme. Trattandosi di un alimento a base di impasto, possiamo dire che la sua storia sia molto antica. Alcune fonti indicano che sia stato un piatto amato nella cucina ottomana e anatolica fin dal XV secolo. Analizzando antiche ricette, si nota infatti che le origini del gözleme risalgono al periodo del sultano Fatih Mehmet. Altre fonti invece fanno risalire questa storia ancora più indietro, all'epoca dei Selciuchidi. Si racconta che sotto i Selciuchidi il pane cotto sulla brace fosse chiamato közmen e che questo termine sia una delle prime espressioni usate con il significato di gözleme. Naturalmente è difficile stabilire con certezza assoluta la veridicità di questa informazione. Tuttavia possiamo affermare con tranquillità una cosa. La storia del gözleme è antica quanto la storia della pianificazione in Anatolia. È giunto il momento di andare da un gözlemeci. Con questo termine ci si riferisce sia alla persona che prepara il gözleme, sia al locale in cui vengono venduti. Prima di ordinare però, c'è un dettaglio fondamentale a cui prestare attenzione. Il gözleme è già fatto con pasta pronta yufka o esteso a mano. Per assaporare questo piatto nel suo significato più autentico, bisogna assolutamente scegliere quello fatto a mano. In genere, poco dietro in bancone e sotto gli occhi dei clienti si vedono donne esperte, solitamente di mezza età, che preparano i gözleme con mani abilissime. Nei locali tradizionali, queste donne siedono a terra davanti a un piccolo tavolino di legno rotondo. Accanto a loro si trova il saç, che oggi può essere elettrico o a gas. Il saç, proprio come il tavolino, è di forma circolare e ha un diametro di circa 60 cm. L'impasto viene lavorato, arrotolato sul batterello e steso ripetutamente finché non diventa sottile come un foglio di carta. Successivamente si aggiunge il ripieno, l'impasto viene piegato come una busta. Si spennella con olio e si adagia sul saç per cuocerlo su entrambi i lati. il profumo delizioso della pasta che rosola lentamente e dal ripieno inizia a diffondersi nell'aria. È il segnale che è ora di girarlo. Il Gözlemeci interviene prontamente e lo gira. La superficie cotta appare croccante e di un bel colore dorato. Una volta pronta, il gözleme viene messo nel piatto e tagliato in parti uguali. Alcuni preferiscono ripiegarlo a mezzaluna, altri optano per una forma rettangolare. Qualunque sia la forma, il risultato è sempre un sapore sublime. Mentre la sfoglia viene stesa, è il momento di scegliere il ripieno. Le varianti più classiche e amate sono formaggio bianco e prezzemolo, patate oppure carne macinata. Oltre a queste si trovano opzioni con spinaci, porri, formaggio a pasta dura, melanzane o sugo. La parte forse più bella, ma anche più difficile, è riuscire a decidere tra così tante opzioni. Se preferite, potete anche dire nessuna di queste va per me e farvi preparare un gözleme personalizzato secondo i vostri gusti. La scelta spetta interamente a voi. Un gözleme caldissimo fatto a mano si accompagna divinamente con ayran o un buon tè. Buon appetito!
0: Sapori di strada, Türkiye.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

0: Quando un evento fa la storia.
1: Buongiorno cari ascoltatori, benvenuti a Quando un evento fa la storia. Oggi saremo testimoni dello spirito di resistenza, fede e determinazione che anima questa terra. Siamo negli anni della lotta nazionale. L'anno è il 1921. L'aria profuma di polvere da asparo e le speranze sono appese ad un filo. Davanti a noi non c'è solo una battaglia, ma una rivoluzione di mentalità. Se siete pronti, andiamo verso quel grande punto di svolta della guerra d'indipendenza turca, la battaglia di Sakarya.

Prima di iniziare, un piccolo prememoria. Potreste pensare che questa grande battaglia si sia svolta nella nostra provincia di Sakarya. In realtà, la battaglia di Sakarya si è svolta nei territori tra i distretti di Polatlı e Haymana, vicino alla capitale Ankara, e prende il nome dal fiume Sakarya che attraversa la regione. Dopo le battaglie di Kütahya e Eskişehir, l'esercito turco si ritirò ad est del fiume Sakarya su ordine di Mustafa Kemal. Il fiume, infatti, fungeva da ostacolo naturale e da enorme barriera difensiva per l'esercito. L'esercito greco doveva attraversare questa steppa ventosa e il fiume impetuoso per raggiungere Ankara. Il calendario segna il 23 agosto 1921. Siamo a soli 50 km ad ovest della capitale Ankara. L'esercito greco invasore è arrivato fino alle porte di Polatlı. I colpi di cannone risuonano quasi ad Ankara. È un momento tale che per motivi di sicurezza si discute persino di trasferire il Parlamento a Kayseri. Mentre le speranze stanno per esaurirsi, un comandante in prima linea di nome Mustafa Kemal, con le costole rotte, si cina sulla mappa e dà quel famoso ordine che cambierà la storia militare mondiale. Non esiste una linea di difesa, esiste una superficie di difesa. Quella superficie è l'intera patria. Non si può abbandonare la patria finché ogni centimetro del suo suolo non sia stato bagnato dal sangue dei cittadini. Questo non era solo un ordine, ma anche il rifiuto delle classiche tattiche di guerra valide fino a quel momento. La dottrina militare dell'epoca era la seguente: si stabilisce una linea. Se il nemico la sfonda in un punto, l'esercito si ritira per non essere circondato. Ecco su cosa contava l'esercito greco. Erano in superiorità numerica, le munizioni erano a pieno regime. Tuttavia, con questo ordine di Mustafa Kemal, l'esercito turco smise di essere una linea statica e si trasformò in una superficie dinamica. Quando le truppe greche sfondavano una linea, credevano di aver vinto, ma pochi chilometri dopo si trovavano di fronte ad una nuova fortificazione. Questa situazione causò un eccessivo allungamento delle linee logistiche dell'esercito greco, l'interruzione dello slancio offensivo e un crollo psicologico tra i soldati nemici che avevano l'impressione che qualunque cosa facessero non finiva mai.

La battaglia di Sakarya è passata alla storia della guerra d'indipendenza turca come la battaglia degli ufficiali. Questo perché su queste colline abbiamo perso centinaia dei nostri ufficiali più esperti che guidavano i soldati in prima linea. Dua Tepe, Kartal Tepe, Mangalda, Yıldız'da e Türbe Tepe, queste colline bagnate di sangue cambiarono più volte di mano, ma il 13 settembre 1921 non rimase più nemmeno un soldato greco occupante ad est del fiume Sakarya. La battaglia di Sakarya, durata 22 giorni e 22 notti, è stata una delle battaglie campali più lunghe della storia. Durante la guerra d'indipendenza, il successo di questa grande prova, iniziata il 23 agosto, quando il popolo turco difese il proprio territorio, fermò la ritirata dell'esercito turco che durava dal 1683 dall'assedio di Vienna II. La vittoria di Sakarya ha fatto accettare al mondo occidentale la realtà che i turchi non possono essere sradicati dall'Anatolia. Questa situazione ha modificato gli equilibri geopolitici su tre principali fronti diplomatici. È stato firmato il Trattato di Ankara con la Francia e si è chiuso il fronte meridionale. Con il Trattato di Kars, sviluppato per i sovietici, è stato garantito il nostro confine orientale e si è consolidata la legittimità internazionale del Grand Assemblea Nazionale Turca. Inoltre, Mustafa Kemal Pasha ricevette dal Grand Assemblea Nazionale Turca il titolo di Gazi e il grado di maresciallo.

0: Cari ascoltatori, Sakarya non è solo il nome di un fiume in Turchia, ma il nome della rinascita di un popolo da una situazione in cui si pensava che fosse finita. L'ordine, non esiste una linea di difesa, esiste solo un territorio da difendere. Quel territorio è l'intera patria, simbolo del genio militare di Gazi Mustafa Kemal Atatürk e punto di svolta della guerra di indipendenza turca. È il titolo di proprietà di queste terre su cui oggi respiriamo liberalmente. Ricordiamo con rispetto, compassione e gratitudine gli eroi senza nome di Sakarya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk e i suoi compagni d'arma.
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Oggi vogliamo parlarvi di uno spuntino veloce ma gustoso, perfetto sia per la tavola della colazione sia durante una intensa giornata di lavoro. Uno degli aspetti migliori di questa specialità di forno, saziante, pratica e ricca di ripieni diversi, è anche il suo prezzo molto conveniente. Nel nostro programma Sapori di strada Turchia presentiamo i piatti veloci ma allo stesso tempo deliziosi di queste terre. Nel menu di oggi c'è il gözleme. Anche chi conosce solo un po' la Turchia ha sicuramente sentito parlare del gözleme e forse lo ha persino assaggiato. Tuttavia, per chi sente nominare per la prima

0: Ma volta a questo cibo di strada, vorremmo presentarlo brevemente. Il gözleme è una specialità di pasta cotta su una piastra chiamata saç. Il suo interno può essere riempito a piacere con vari ripieni. Oltre alla versione semplice, le varianti più diffuse sono quelle al formaggio, alla carne macinata e alle patate. Come si può immaginare, da un prodotto a base di pasta, è molto gustoso e si consiglia assolutamente di consumarlo caldo. Un altro aspetto piacevole del gözleme è che, quando se ne ha voglia, può essere preparato facilmente anche a casa utilizzando la yufka già pronta. E se vi chiedete cos'è la yufka, è un elemento indispensabile del gözleme. Si tratta di una sfoglia sottilissima fatta con sale, farina bianca e acqua così fine da lasciar quasi filtrare la luce del giorno. Guardando al significato della parola, si afferma che il termine gözleme derivi da közleme. Közleme significa cottura sulla brace. In turco la parola köz, cioè il pezzo di legno ardente ridotto a brace, ha subito nel tempo un cambiamento fonetico. Così il termine közleme è arrivato fino a oggi nella forma gözleme. Torniamo alla storia del gözleme. Trattandosi di un alimento a base di impasto, possiamo dire che la sua storia sia molto antica. Alcune fonti indicano che sia stato un piatto amato nella cucina ottomana e anatolica fin dal XV secolo. Analizzando antiche ricette, si nota infatti che le origini del gözleme risalgono al periodo del sultano Fatih Mehmet. Altre fonti, invece, fanno risalire questa storia ancora più indietro, all'epoca dei Selciuchidi. Si racconta che sotto i Selciuchidi il pane cotto sulla brace fosse chiamato közmen e che questo termine sia una delle prime espressioni usate con il significato di gözleme. Naturalmente è difficile stabilire con certezza assoluta la veridicità di questa informazione. Tuttavia possiamo affermare con tranquillità una cosa: la storia del gözleme è antica quanto la storia della pianificazione in Anatolia. È giunto il momento di andare da un gözlemeci. Con questo termine ci si riferisce sia alla persona che prepara il gözleme, sia al locale in cui vengono venduti. Prima di ordinare, però, c'è un dettaglio fondamentale a cui prestare attenzione. Il gözleme è già fatto con pasta pronta yufka o esteso a mano. Per assaporare questo piatto nel suo significato più autentico, bisogna assolutamente scegliere quello fatto a mano. In genere, poco dietro in bancone e sotto gli occhi dei clienti si vedono donne esperte, solitamente di mezz'età, che preparano i gözleme con mani abilissime. Nei locali tradizionali, queste donne siedono a terra davanti a un piccolo tavolino di legno rotondo. Accanto a loro si trova il saç, che oggi può essere elettrico o a gas. Il saç, proprio come il tavolino, è di forma circolare e ha un diametro di circa 60 cm. L'impasto viene lavorato, arrotolato sul batterello e steso ripetutamente finché non diventa sottile come un foglio di carta. Successivamente si aggiunge il ripieno. L'impasto viene piegato come una busta. Si spennella con olio e si adagia sul saç per cuocerlo su entrambi i lati. Il profumo delizioso della pasta, che rosola lentamente e dal ripieno inizia a diffondersi nell'aria, è il segnale che è ora di girarlo. Il gözlemeci interviene prontamente e lo gira. La superficie cotta appare croccante e di un bel colore dorato. Una volta pronto, il gözleme viene messo nel piatto e tagliato in parti uguali. Alcuni preferiscono ripiegarlo a mezzaluna, altri optano per una forma rettangolare. Qualunque sia la forma, il risultato è sempre un sapore sublime. Mentre la sfoglia viene stesa, È il momento di scegliere il ripieno. Le varianti più classiche e amate sono formaggio bianco e prezzemolo, patate oppure carne macinata. Oltre a queste si trovano opzioni con spinaci, porri, formaggio a pasta dura, melanzane o sugo. La parte forse più bella, ma anche più difficile, è riuscire a decidere tra così tante opzioni. Se preferite, potete anche dire nessuna di queste va per me e farvi preparare un gyoza personalizzato secondo i vostri gusti. La scelta spetta interamente a voi. Un gyoza caldissimo fatto a mano si accompagna divinamente con ayran o un buon tè. Buon appetito!
1: Sapori di strada Türkiye.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!